0: Welcome to the news of the week.
1: Colè, Roma, come vi ricordi ascolo piccolo? No! Monaco di Bavaria, secco, campioni del mondo!